manca solo la cotone. Chiudete le porte, guardate le scale, seguitemi a casa, dobbiamo incendiare. Correte sul colmo, sul

0: gli uomini qua dentro ne sono sicuro, sicuro, sicuro.
1: Sono dai calditi di pena da cacciolo,
0: e fuori volarlo, a mammarlo alle mura.
1: Carlo!

0: C'è, c'è. Se da quanto se ti piglio, se da ciuffo, se da ceffo, ti sconquasso.
1: Da dolce in piotto abbiamo fatto.
0: Ti rompi il ceffo.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Pace, alfa, ondia, voglia!
0: Salza, canto, giù, carata!
2: Zitto, fissi!
4: A fuoco!
5: Sto sotto!
4: A fuoco!
5: Sto sotto!

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da